0: Bebite mal'acqua.
1: Colonna barocca di Cumbimbaro e Necotu Madonna. Cotigli barocca di Contambaro e Necotu Madonna.